0: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciotti calma, che vuol dir ciò? Ma forse d'ogni avere

0: Qualcuno nel giardino che era
1: il signor Clermont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla, forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio!

sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi sacia l'alma, più non agiono, dalle perdono, più non avrò, volea fuggirla, non ho potuto.

suo perdono, io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenir migliore, Giorgio Germont.

spasimi del dolore in me rinasce, rinasce, macita insolito vigore. Ah.